0: Mi già sei visto.
1: Che fai, sorry?
0: Non c'è.
1: Come, cioè, io vado per niente, quindi... Can you log yourself in case now?
0: Okay.